vamos a hacer un poquito de funky. Buonasera a tutti, ciao Cuba. Hola Cuba. Hola América Latina, hola mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáte? Un saluto dall'Italia a tutti voi. Io sono il solo che habla un idioma differente in questo scenario, però è sta un solo idioma. L'idioma è lo spirito della pace che nosotros compartimos hoy. Grazie. Vamos a divertirnos, eh? Un poquito de funky, vamos a hacer un poquito de funky, ok? Funky italiano, ok? Funky mundial, funky latinoamericano, vamos, 1, 2, 3, 4, boom. ¡Olé! ¡Oh! Con las manos, Cuba.